vostri contenti in me a parte ancor prendete, che della vita e degli spiriti miei una parte sei tu.

porto viso alla corte, e Cristo al mar vicino, quasi un baleno nato dei tossi.

Merci. Di notte, per la porta della stanza, l'urcagno dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. Espose il vero, e quanto mi sia chi la difenda, l'accusa e soffre sostenere.

io non veda, la maglier comparir che la difenda, non speri di vedere.

0: mio Dante, ove son io?
1: Tu fidi,
0: tu resti.
2: Amica forte, sé che meglio è l'innocenza intesi della mia principessa.
0: E da chi e come?
2: Signor, se mi prometti.